un gallo, tutta la notte ci va a cavallo. Il cicerellello ti chiama un gallo, tutta la notte ci va a cavallo. E se ci chiede un po' senza la sala, chi c'è l'ugale del cicerellello? E se ci chiede un po' senza la sala, chi c'è l'ugale?

0: Chicheronal, la ben barat i manja per anar, la quinta gallina de Chicheronal.
1: Chicheronal, la voi, si poni bella. Chicheronal, la voi, si poni bella.
0: Chicheronal, la voi, si poni bella.

Ci giorno nella tenevo un culo che pareva un computatore. Ci giorno nella tenevo un culo che pareva.